Kaya ko lang Teta Kretchina. E kandidato na nakak pesa au mi tuki ta che ohri sira mang sepe ka e karingi. Una kartita ni pikseta na nakak shregi.